canzone. Gitana Gisena Marabon, ci sarà gitana Marabon, romantica reina Marabon, la che non parió, è la che sueña despierta.